0: 论。
1: Guten Tag. Buenas tardes. Buon après-midi.
2: Buon pomeriggio.
1: Calimera.
3: Boa tarde.
1: Goedemiddag.
4: Hi, how you doing?
2: Dzień dobry.
1: Buona ziwa. 下午好。
3: Good afternoon.
1: Good afternoon.